E ben molti preferiscono essere insieme a dolci. Sa doppia monti preferiscono essere sciottesco.